did abuse. Yes, you want to, or you do.

piccioni dalle ali bagnate, la pioggia assedia e non smette più. Guardano attorno il telefono, sempre impassibile. Il loro tempo si sbriciola, sembra passabile. Da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-da-dam, da-dam, da-dam. Uno dalla scala a chiocciola scende da basso e sta fermo sul legno che scricchiola per la sua vetusta. Sì, venditori vecchi, incantatori, suggestionatori. La strada fatta là fuori è stata percorsa già. Da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam, da-dam. Pesce veloce del

Well, I went to see my baby, knocked up on a door.

così giovane è un peccato che si sia così conciata. Si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non è per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato

notte divisa, questa storia sospesa, andiamo. Andiamo. A misura di braccio, a distanza di offesa, che alla pace si pensa, che la pace si

contenta di cause leggere, la guerra del cuore, il lamento di un cane abbattuto da un'ombra di passo,

è soltanto un riposo del vento, uno di aria a metà. E alla parte che manca si dedica l'autorità.

questa corsa del tempo a sparigliare destini e fortuna, che ci fanno queste anime davanti alla chiesa, questa gente divisa, questa storia sospesa.

tasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano son di

I brusischi sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra, i reggicazzi

a destra, anche il Papa ultimamente un po' a sinistra, il demonio che era andato a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve cedimento a destra. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti, un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre.

invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. E una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi.

0: Sono le 8:03 e questa è Radio Zainet.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Apriamo col dirottamento sventato del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sono tornati a casa in Israele circa 180 passeggeri dopo l'atterraggio di emergenza a Tabuk, accolti all'aeroporto Ben Gurion anche dal premier israeliano Netanyahu, che aveva in precedenza parlato di possibili attentati in vista delle elezioni politiche. Di attacco jihadista parla il ministro degli esteri israeliano Saar, ma ricostruiamo l'accaduto con Laura Carchidi.
2: Le prime informazioni parlavano di una colluttazione nella cabina di comando, erano circolate anche voci non confermate su un comandante russo e un copilota ucraino. Nel frattempo i segnali d'emergenza trasmessi dall'aereo, compreso quello che indica una possibile interferenza illecita, avevano fatto scattare l'allarme per un dirottamento. Con il passare delle ore sono emerse le testimonianze su urla e sangue in cabina. Secondo la successiva ricostruzione delle autorità israeliane, il copilota del volo omanita con doppia cittadinanza avrebbe accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Il velivolo ha perso rapidamente circa 4.000 metri di quota prima che alcuni passeggeri insieme ad un membro dell'equipaggio riuscissero ad immobilizzare l'aggressore. A consentire l'ingresso in cabina sarebbe stato il comandante ferito azionando l'apertura della porta. Una seconda coppia di piloti presente a bordo per il cambio dell'equipaggio avrebbe poi portato l'aereo a terra in sicurezza. Entrambi i piloti coinvolti sono stati ricoverati. Il presunto aggressore è stato arrestato. Ieri sera tutti i passeggeri a bordo del volo circa 180 sono arrivati in Israele con un volo sostitutivo.
1: L'inflazione in Italia ha registrato a settembre un'accelerazione improvvisa, il più 4,2% su base annua rispetto al più 3,3% di agosto. È il livello più alto degli ultimi 3 anni, spinto dai rincari dei beni energetici e delle materie prime, oltre che dall'aumento dei costi del cosiddetto carrello della spesa. Fonti dell'esecutivo sottolineano come l'impennata sia legata a tensioni internazionali sul mercato dell'energia e dal governo assicurano che nella prossima legge di bilancio la priorità sarà la tutela dei redditi più bassi. La premier Giorgia Meloni ha scritto alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen per chiedere più flessibilità di bilancio per sostenere famiglie e imprese. Opposizioni all'attacco parlano di fiammata drammatica che rischia di impoverire le famiglie già alle prese con salari bassi. Viene chiesto un netto taglio alle accise sul carburante e un azzeramento dell'IVA sui beni di prima necessità. Si mobilita anche il sindacato. Maurizio Landini a Milano per i 120 anni della CGIL accende un faro sugli extra profitti.
3: Più volte per anni ha detto che cosa avrebbe fatto se andava al governo. Lo faccia, tolga le accise per evitare che quella lì non tolga entrate fiscali, tassi gli extra profitti. Non c'è mai stata una quantità di profitti come in questi anni.
1: La rivolta nel carcere di Pisa, la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa è tornata sotto controllo della polizia penitenziaria. La sommossa esplosa ieri sera dopo la scoperta di microspie all'interno delle celle ha visto una quarantina di detenuti barricarsi nel reparto. La protesta, diffusa anche in diretta su TikTok da un detenuto, ha provocato momenti di forte tensione e scontri con gli agenti e la richiesta di un confronto immediato con la direzione dell'istituto. Dopo il dispiegamento di ingenti forze di sicurezza a presidio dell'area esterna e l'intervento delle forze dell'ordine, l'allarme è rientrato. Vittorio Sgarbi è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. Non sono state rivelate le ragioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ed è tutto per ora. A più tardi.

0: Sono le 9 e un minuto. E questa è Radio Zainet.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. I 180 passeggeri del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv sono rientrati in Israele nella tarda serata di ieri con un volo speciale. Ad accoglierli all'aeroporto Ben Gurion anche il premier israeliano Netanyahu, che ha ascoltato i racconti dei passeggeri e ha parlato di un altro 11 settembre sfiorato e di cittadini eroi. L'incubo era iniziato nei cieli del Medio Oriente quando il copilota, un cittadino di origine omanita, ha aggredito il comandante con un'arma da taglio tentando di far precipitare l'aereo. La tragedia è stata evitata grazie all'intervento di un pilota fuori servizio e di alcuni passeggeri che sono riusciti a sfondare la porta della cabina, immobilizzando l'aggressore prima dell'atterraggio d'emergenza a Tabuk, in Arabia Saudita. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Saar ha parlato esplicitamente di un tentato attentato di matrice jihadista. È tornata sotto il controllo della polizia penitenziaria la situazione all'interno della casa circondariale Don Bosco di Pisa, teatro nella serata di ieri di una violenta sommossa. La protesta è esplosa all'interno del secondo reparto giudiziario a seguito del rinvenimento, durante una perquisizione di routine, di alcune microspie cimici occultate nelle celle. La scoperta ha scatenato la reazione di circa 40 detenuti che si sono barricati nel braccio rifiutando di rientrare nelle stanze e dando vita a momenti di grande tensione, durante i quali un recluso ha persino trasmesso fasi della protesta in diretta sulla piattaforma TikTok. L'inflazione in Italia registra un'improvvisa accelerazione a settembre, toccando il 4,2% su base annua, spinta dai rincari dei beni energetici. Il dato, ai massimi da 3 anni, ha riacceso lo scontro politico sul costo della vita. Mentre le opposizioni chiedono interventi urgenti sul taglio delle accise e dell'IVA, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, scrive alla Presidente della Commissione, von der Leyen, per chiedere maggiore flessibilità di bilancio per sostenere imprese e famiglie. Giornata di vigilia per la nazionale di Roberto Mancini, attesa domani sera a Saint-Denis dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Stamattina rifinitura per gli azzurri prima di volare a Parigi. Dovrebbe restare a Coverciano una parte del gruppo ridotto a 32 unità dopo l'infortunio a Raspadori. È tutto, a più tardi.

Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrai mai.

cala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai. E al dio della scala non credere mai.

ordinanza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine, non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, a Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascere. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, e ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, e ho imparato a pescare con le bombe a mano che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano. Con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, è un Dio senza fiato, non credere mai.

State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

0: Sono le 10 e 4 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si indaga sul possibile attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi, scrive la stampa israeliana, sul caso dell'aereo fatto atterrare d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita, nelle vicinanze di Israele. Avrebbe perso quota dopo una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con un coltello e un omanita interrogato e arrestato dalle autorità saudite. Decisivo sarebbe stato l'intervento di un passeggero, di un membro dell'equipaggio. Il premier israeliano Netanyahu parla di attentato jihadista sventato. L'omologo indiano Nodi ha definito eroe il pilota connazionale accoltellato. Clamoroso fallimento dell'esecuzione capitale nel caso già controverso di Krista Gayle Pike, cinquantenne condannata a morte prima donna nel Tennessee dopo oltre due secoli. Due le iniezioni letali eseguitele, ma ha continuato a respirare e su istanza urgente dei legali sul diritto a una morte rapida e indolore è stata trasportata in ospedale. Lunedì il governatore repubblicano Lee aveva respinto l'ultima richiesta di clemenza della donna, ha confessa dell'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni con un pregresso di violenze e stupri subiti nonché di problemi psichiatrici. Il Policlinico Gemelli di Roma conferma il ricovero di Vittorio Sgarbi, il 74enne critico d'arte, sarebbe in gravi condizioni. Già l'anno scorso era stato ricoverato per problemi di salute aggravati da una forte depressione di cui il critico d'arte aveva parlato pubblicamente. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare, divulgatore e televisivo, ha ricoperto diversi incarichi politico istituzionali, incluso quello di parlamentare e di sottosegretario alla cultura. Anche stamani in difficoltà le borse europee sul perdurare della crisi tra Stati Uniti e Iran e sulla scia dei dati sull'inflazione in aumento in diversi paesi europei, in particolare in Italia. Piazza Affari in avvio perde circa 8 decimi, spread coi titoli tedeschi sopra quota 100. Calcio, la nazionale Under 21 è a Yerevan in Armenia, attesa stasera dei padroni di casa nella penultima partita delle qualificazioni all'Europeo 2027, azzurrini secondi nel girone di dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato che varrà il pass diretto per il torneo continentale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

nottuno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, nottuno. Vengo anch'io, nottuno. Vengo anch'io, nottuno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, nottuno.

mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena, un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. E se lo sa mio padre, dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa prima che faccia

notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde della

0: Sono le 11:02 e questa è Radio Zainet.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Dopo il disastroso debutto di Roma con il Belgio e il successo per 4-1 in Turchia, l'Italia di Roberto Mancini è attesa domani dalla Francia nel terzo incontro di Nations League. Nella tana dei transalpini, lo Stade France à Saint-Denis, una prima prova di maturità per gli azzurri rivitalizzati dalla larga vittoria di Bursa, maturata nel primo tempo e difesa nel secondo, il centrale Giorgio Scalvini.
2: Quando sei sopra nel punteggio, comunque con un divario, magari tendi un po' più a proteggerti. Di fronte c'era una squadra che comunque aveva delle buone qualità, una squadra forte che chiaramente era in casa, spinta da tanti tifosi che ha cercato di reagire, e quindi ci sta che attaccassero di più e cercavano di metterci un po' in difficoltà. Però sicuramente ci ha dato della consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
1: Rottura totale tra Cristiano Ronaldo e il CT del Portogallo. In panchina nella vittoriosa trasferta in Norvegia e fuori dai titolari anche stasera in Danimarca, CR7 ha lasciato il ritiro della nazionale. Stasera Armenia-Italia Under 21, penultima partita delle qualificazioni europee. Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara in palio primato e pass diretto. L'approccio al match di stasera del CT, Silvio Baldini.
3: Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia. È che una è ultima, una è prima e le difficoltà le dice già la classifica. Ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi, giocare con il gusto di giocare, senza pensare all'avversario, sia l'Armenia sia la Polonia, l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso.
1: Tennis, a Pechino finisce subito il cammino di Flavio Cobolli, testa di serie numero 4, sconfitto al primo turno 6-3-6-2 dal russo Safiullin. Al torneo di Tokyo parte bene Luciano Darderi, che liquida 7-6-6-3 Ruud. Basket, 2 vittorie e 2 sconfitte per le italiane nella prima giornata d'Eurocup, successi casalinghi per Napoli e Maxima Roma, KO in trasferta per Tortona e BC Roma. Stasera torna l'Eurolega, nel terzo turno la Virtus Bologna ospite i campioni in carica dell'Olympiacos Pireo, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Bentornati su WhatsApp, il rap nel mondo. Io sono Rakno e oggi vi accompagno tra i sobborghi di Budapest, in Ungheria, per scoprire il rap ungherese. Un artista trap e divisivo, se vogliamo, che ha fatto della sua cifra stilistica la realtà di essersi fatto da solo, senza main sponsor o major, quindi del tutto l'indipendente, è il Man Prala. Si è spesso attirato l'odio degli altri artisti più piccoli proprio per questo suo modo di tagliare, varrà affettare le parole esprimendo giudizi senza sfumature, o bianco o nero, nel suo caso o sei real o sei fake. Una delle frasi che ci ha colpito di più l'ha detta durante un'intervista rilasciata ad un famoso portale di rap ungherese, rap.hu. Possiamo dire che un artista lo sta facendo di mestiere soltanto quando ha ottenuto un totale di 15-20 milioni di visualizzazioni in un anno, con una chiara allusione al riferimento a chi invece non può permettersi di farle, e quindi di farlo di mestiere, finché non raggiunge appunto quelle cifre di visualizzazione. Noi ci ascoltiamo il Man Prala as Utolso Real.

0: Andiamo a cercarci l'underground ora. E quando si tratta di underground in Ungheria si può soltanto tornare alle origini, almeno per una questione di sound. Sto parlando di Lazy, un testo duro che parla di droga, tossicodipendenza, realtà delle periferie, quello di Nem Tagadom. E appunto attraverso gli occhi di Lazy la sua via del guerriero, il suo bushido, è rimanere real e a contatto con realtà di strada piuttosto che salire su un palco. Ecco, forse è uno di quegli artisti che non si è sentito preso in causa dalle parole di Man Prala. Lui di fake non ha proprio niente e il supporto della sua fanbase ne è la dimostrazione. Il video di Nem Tagadom è uscito il 30 maggio 2020 e ha già 50.000 visualizzazioni e più di 2.000 like e commenti. Ascoltiamocelo.
1: Tökéletek.

A proposito di Back in the Days, il rap in Ungheria, o meglio il movimento hip hop, è iniziato, a differenza di come è iniziato in altri stati europei, tra cui l'Italia, lontanissimo dal conscious e dalla politica. È iniziato con un rapper di nome Gangsta Zole, nato il 7 gennaio 1968, e con il suo click, i The Cartel. Il rapper è figlio di una famiglia di attori molto agiati ed è un giocatore professionista di hockey su ghiaccio. Era anche il batterista di una band hard rock chiamata Sex Action, prima di formare il suo collettivo Gangsta Rap, appunto i The Cartel, nel 1995. Il loro primo album, Against a Ghetto Ball, che in inglese può essere tradotto con Straight Out the Ghetto, non fu un successo commerciale e guadagnò poco, ma il loro primo singolo, Boom a Fabe, cioè Boom to the Head in inglese, ha raggiunto la top 20 in una classifica di vendite Megastore da record pubblicata ogni settimana su Danubius Radio, l'unica stazione radio commerciale con copertura totale del paese. Infine è arrivata Eldorado, che è stato un grande successo tanto da essere certificato platino, cioè 50.000 copie vendute. Noi ci ascoltiamo però un altro grande successo di Gangsta Zole, Avalo Vilag, che consta di circa 3 milioni di visualizzazioni su YouTube ed è forse il singolo più ascoltato su Spotify.

Quella che invece ci andiamo ad ascoltare è la chicca, il super underground che usualmente vi consigliamo nei nostri microfoni. Il pezzo è di Lil Frack e Krubi dal titolo M1 e purtroppo sappiamo pochissimo di questi due artisti, se non la geniale descrizione che fa della sua musica Krubi su Spotify, cioè: a causa della sua traumatica esperienza infantile con Andor, Shmook ha iniziato a proiettare le sue ansie derivanti dai suoi problemi di autostima in una carriera rap. È uno di quei bianchi europei della classe media che si lamentano delle disuguaglianze sociali ed economiche su internet mentre si godono i benefici che ne derivano nella vita reale. Quando non si lamenta, di solito abusa verbalmente delle persone che sono svantaggiate a causa delle loro incapacità fisiche o mentali, origini o di status sociale, difendendosi dicendo: ma scusate, è soltanto arte. Nel complesso è piuttosto difficile difendere la ragion d'essere della sua produzione. Allora, con una descrizione così non possiamo che ascoltarceli. Loro sono Krubi e Lil Frack e il singolo è M1.

Grazie per essere stati con noi su WhatsApp, il rap del mondo che questa volta se n'è andato a spasso per l'Ungheria. Appuntamento a mercoledì alle 19 su Hot Block Radio, la radio che ML Network dedica alla musica urban, dalla trap al boom bap, passando per l'R&B e il reggaeton. Io sono Arachno, un abbraccio.

0: Rocky.
1: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Il volo Fly Dubai diretto ieri in Israele ha fatto atterrare d'emergenza in Arabia Saudita. Si indaga sull'attentato terroristico, ma non si escludono altre ipotesi. I vertici israeliani parlano di 11 settembre sventato, di terrorismo jihadista, ma la stampa araba e anche parte dell'opposizione avanzano dubbi su quanto sia realmente avvenuto a meno di un mese dalle prossime elezioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Attacco terroristico di matrice jihadista, un altro 11 settembre sventato. Le parole del premier israeliano Netanyahu accogliendo le circa 180 persone sbarcate da un volo speciale nella tarda serata di ieri all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. E per quattro di loro il presidente Herzog ha già annunciato le massime onorificenze per la loro azione che avrebbe scongiurato la strage. In mattinata un Fly Dubai decollato dall'Emirato e diretto in Israele aveva rapidamente perso quota per circa 4.500 metri ed effettuato alcune virate. Dall'aereo sono partite segnalazioni di problemi a bordo e la richiesta di atterrare d'emergenza, come poi avvenuto lo scalo saudita di Tabuk. Contestualmente sarebbe esplosa una colluttazione tra i due piloti, un cittadino indiano ferito con una lama e il presunto aggressore, un omanita, poi interrogato e arrestato in Arabia. L'ho bloccato io e poi ho tirato sui comandi come ho visto fare nei film, racconta davanti alle telecamere un passeggero israeliano allo stesso Netanyahu, che in precedenza ha dichiarato di aver avvisato dell'emergenza anche il leader dell'opposizione Lapid, che però smentisce neanche una parola sul presunto dirottamento. Il premier usa l'accaduto per fini elettorali, aggiunge in riferimento alla tornata del 27 ottobre. Nessuna conferma indipendente né sul dirottamento né sull'identità e cittadinanza dell'uomo arrestato, nota la TV araba Al Jazeera, mentre Donald Trump si congratula con l'americana Boeing per la tenuta del velivolo.
1: Peggiora il mercato del lavoro italiano. Ad agosto, secondo l'Istat, il tasso di occupazione scende dal 63,2% di luglio al 63%. Contestualmente si osserva una decisa risalita dell'indice di disoccupazione dal 5,8% di luglio al 6,2% di agosto. E ieri sempre l'Istat aveva diffuso i dati sull'inflazione, anche quelli in peggioramento. Balzo del costo della vita dal 3,3% di agosto al 4,2% stima preliminare di settembre, cioè ben 9 decimali in più. Per calmierare gli effetti del caro energia sulle famiglie, prosegue il pressing del governo sulle compagnie. Dopo le autolimitazioni di prezzo da parte delle società di distribuzione stradale dei carburanti, anche i produttori di energia moltiplicano gli annunci di offerte sulle bollette. È completamente rientrata l'emergenza al penitenziario Don Bosco di Pisa dopo la mediazione dei negoziatori giunti da Roma, arrivata a conclusione senza l'uso della forza intorno alle 6:30 del mattino. Il bilancio aggiornato registra 4 arresti tra i reclusi ritenuti promotori della sommossa, nessun ferito, ma un'intera sezione dichiarata inagibile per ingenti danni. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Zainet.

a convertire bestie e gente, non si può dire, non sia servito a niente, perché prese la terra per mano, vestito di sabbia e di bianco, alcuni lo dissero santo, per altri ebbe meno virtù, si faceva chiamare Gesù. Non intendo cantare la gloria, né invocare la grazia o il perdono di chi penso non fu altri che un uomo, come Dio passato alla storia, ma inumano è pur sempre l'amore di chi rantola senza rancore, perdonando con l'ultima voce chi lo uccide fra le braccia d'una croce. E per quelli che l'ebbero odiato,

una lacrima o una treccia di spine, accettando ad estremo il saluto, la preghiera e l'insulto e lo sputo. E morì come tutti si muore, come tutti cambiando colore. Non si può dire che sia servito a molto, perché il male dalla terra non fu tolto. Ebbe forse un po' troppe virtù, ebbe un volto ed un nome, Gesù. Di Maria dicono fosse il figlio, sulla croce sbiancò

vagano, vagano, gironzano, gironzalon, vagano.

E ci colleghiamo dalla redazione di Bologna per Indie Break, la pillola delle novità indie dall'Italia e dal mondo. Io sono Luca Lovisetto e in questo nuovo appuntamento passiamo in rassegna le uscite dello scorso venerdì 27 marzo, partendo da Bruno Bellissimo, che ha pubblicato per Vulcano Tucker un concept album fatto di 9 tracce e 9 illustrazioni al ritmo del groove incalzante, l'immancabile marchio di fabbrica del producer italo-canadese di stanza a Bologna, Bruno Bellissimo appunto. Un concept album che ha al centro Tucker, un personaggio di fantasia, un'icona di quella generazione ossessionata dai social media, su cui sfoggia un futile benessere da cui condanna chiunque, racconta Bruno nel comunicato stampa. Tucker è l'icona di quella generazione, Bruno nel comunicato stampa, Tucker è l'icona di quella generazione

Bruno Bellissimo con Tucker. Proseguiamo su una vena electronic con un progetto nato dalla collaborazione tra tre band di base tra Bergamo e Brescia: Kick, Teen Woodman e Vanarin, con la produzione esecutiva di Brexip, un collettivo che si occupa di gemellaggi artistici tra il Regno Unito e l'Italia. Le tre band orbitano attorno alla scena synth pop lombarda e hanno dato vita a un brano intitolato Wait and See. Ce lo andiamo ad ascoltare.

Wait and See, Vanarin in featuring con Teen Woodman e Kick. Lo scorso weekend ha visto anche il ritorno di Maru. Il nuovo singolo si intitola Quechua e anticipa il disco in uscita il prossimo settembre per Bravo Dischi, prodotto da Fabio Grande. Maru, al secolo Maria Baruca, è nata a Siracusa ma vive a Bologna da qualche anno. In questi giorni, complice la quarantena, è partito un piccolo flash mob su Instagram con tanti fan di Maru che improvvisano delle tende da campeggio, il riferimento appunto al Quechua del titolo, nei loro salotti e nelle loro camerette. Un brano che inaugura un nuovo corso nel nome del synth pop e dei BPM tirati per Maru. Ci sono

Maru con Quechua, voltiamo pagina per l'ultima proposta del poker odierno, rimanendo nel cantautorato underground. Il 20 marzo è infatti uscito Grovigli, il secondo EP di Arianna Poli. Dopo un anno e mezzo dalla pubblicazione di Ruggine, la giovane cantautrice ferrarese ha chiuso un percorso nato oramai 2 anni fa. L'EP è stato realizzato sempre a Ferrara, nello studio Sonica, da Samuele Grandi, che la accompagna anche nei live. Arianna Poli con la versione in studio di Finché esisto.

E sulle note di Arianna Poli siamo giunti anche quest'oggi al termine dell'appuntamento con Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo di Zai Time.

Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Violente proteste studentesche in Francia, manifestazioni e blocchi sono in corso in diverse città del paese. Questa mattina la situazione è degenerata a Marsiglia, dove i dimostranti hanno accerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri. In precedenza i dirigenti di una scuola erano stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Incendiata anche una scuola a Nantes, scontri tra polizia e studenti a Lille. Il premier Le Cornu ha convocato un vertice di crisi al Ministero dell'Interno a Parigi. Le proteste studentesche iniziate circa una settimana fa hanno coinvolto oltre 350 tra scuole e università francesi. Gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti. Dall'inizio delle proteste si contano centinaia di fermi e decine di feriti tra studenti, insegnanti e agenti delle forze dell'ordine. Legge elettorale, l'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha annunciato che porrà la questione di fiducia. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri. Attraverso la portavoce della Commissione UE Paola Pino arriva l'orientamento della Commissione stessa in vista del Consiglio europeo che si terrà tra due settimane. Abbiamo ricevuto la lettera congiunta della Presidente del Consiglio Meloni e del Premier Babis e la stiamo esaminando, ha confermato la portavoce. Non sono previsti i bollettini medici del Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte di 74 anni aveva reso pubblici i suoi problemi di depressione che lo hanno portato nel marzo dello scorso anno ad un altro ricovero al Gemelli di Roma per una condizione di forte debilitazione. Ferrarese di nascita, a fianco dell'attività accademica e di quella da popolare divulgatore televisivo, Sgarbi ha ricoperto diversi incarichi politico-istituzionali, incluso quello di parlamentare, di sottosegretario alla cultura. Ed è tutto, a più tardi.

0: Sono le 16 e 5 minuti e questa è Radio Zainet.
1: Zainet! Aspetta, no, bello, no, vai.

0: Sono le 17 e 4 minuti e questa è Radio Zainet.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Nemmeno il tempo, dopo la figuraccia col Belgio, di godersi la vittoria in terra turca, le prestazioni confortanti dei tanti giovani, divampa la bufera sotto il cielo della nazionale di Roberto Mancini. Non bastasse il caso Malagò, stavolta ci si sono messe di mezzo le dimissioni del capo delegazione Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport Abodi, finito poi sotto gli strali dello stesso presidente della FIGC, oggi intervenuto all'assemblea della Lega Pro.
2: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Chi conosce Diana, chi conosce la storia, la vita, non è solo la carriera, il suo modo di pensare, giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che, diciamo, un ministro dello sport che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta, sia da parte sua che da parte dell'altro vicepresidente. Oggettivamente, insomma, è un'entrata assolutamente, non è solo non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo.
1: Dal canto suo non si è fatta attendere la replica di Abodi. Non ho nemici, ha detto, non li voglio e non li cerco, ho il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione. E a proposito del caso Malagò, si terrà martedì 6 ottobre la riunione della giunta nazionale del CONI, chiamata a valutare la posizione del presidente della FIGC e a esprimersi sull'eventuale commissariamento della stessa Federcalcio. Intanto domani gioca anche la nazionale, terza gara di Nations League, a Parigi contro la Francia di Zidane. Rientra Barella in attacco, Scamacca in vantaggio su Pio Esposito. Aspettando la nazionale maggiore alle 18.30, ieri vanno in Armenia l'Under 21, affronta i padroni di casa nella penultima gara delle qualificazioni all'Europeo 2027. Parola al CT, Silvio Baldini.
3: Ogni partita, quello che è fondamentale è l'approccio. E se tu pensi che l'Armenia è ultima, no? E quindi vai a giocare una partita facile, vuol dire che il tuo approccio è già sbagliato. Il tuo approccio non deve pensare all'avversario, ma deve pensare a te stesso.
1: Azzurrini secondi nel girone dietro la Polonia, che affronteranno lunedì a Pescara nel faccia a faccia per il primato, che vale il pass diretto per il torneo continentale. Tennis, partenza falsa di Flavio Cobolli al torneo di Pechino. L'azzurro 7 del mondo in corsa per le finals è stato battuto nettamente dal russo Safiullin. Bene invece a Tokyo Dardari e Berrettini, vittoriosi contro il norvegese Rud e lo spagnolo Davidovic Fokina. Domani nel secondo turno Arnaldi Alcaraz. Infine il basket, Eurolega, reduce da due KO di fila, ultimo in ordine di tempo il derby con Milano. La Virtus Bologna prova a rompere il ghiaccio alle 20.30 al Paladozzo. Le Vulnerabili affrontano i campioni in carica dell'Olimpia Kos. Domani l'Olimpia, ospite del Baskonia. È tutto, buona serata.

gente che si diverte. È sempre festa, l'altra città ti aspetta.

Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura.

Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza.

0: Sono le 18 e un minuto. E questa è Radio Zainet.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. La Procura Generale ha chiesto nel processo d'appello in corso a Roma la prescrizione per l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini, la compagna Elisabetta Tugliani, il padre e il fratello di lei nella vicenda giudiziaria relativa alla casa di Monte Carlo. La casa lasciata in eredità dalla contessa Colleoni ad Alleanza Nazionale sarebbe stata al centro di un'operazione immobiliare da 1 milione di euro riconducibile per gli inquirenti al fratello della Tugliani. In primo grado nel 2024 Fini era stato condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna Elisabetta Tugliani e il padre Sergio a 5 anni, il fratello Giancarlo a 6 anni. La battaglia di Trump contro le testate non allineate. La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente, dopo che un giudice federale aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare il suo accesso e quelli di MS Now e Politico. Palese violazione del primo emendamento e del giusto processo, sottolinea il legale del canale. Operazione Asmodeo contro una setta nella bassa Val di Susa. In carcere un 59enne, il cosiddetto maestro, al vertice dell'organizzazione che irretiva persone in condizioni di fragilità fisica o psichica per manipolarle. L'uomo dovrebbe rispondere di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti all'interno del gruppo, si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche e abusi sessuali anche nei confronti di minorenni, 3 anche gli indagati. Una donna di 74 anni è morta a Roma nella zona di Casal Palocco dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo condotto da un 36enne avrebbe colpito la donna, che è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate. Il conducente è stato accompagnato presso il campus biomedico per gli accertamenti di rito. Dall'ampliamento del programma di screening neonatale a nuove prestazioni per l'oncologia fino all'estensione delle esenzioni di alcune malattie croniche, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il DPCM e il decreto ministeriale di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. I provvedimenti allargano il perimetro delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, con circa 800 tra nuovi servizi, esami, terapie e revisioni di voci già esistenti. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei 2 progetti finanziati dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, a più tardi.

come sei da sveglio. Da quanto tempo sei lì?

Bye.

0: Sono le 19:03 minuti e questa è Radio Zainet.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia degenerano in violenza. Oltre 650 fermi, decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine. A Marsiglia i dirigenti di una scuola sono stati cosparsi di benzina. Non sarebbe un episodio isolato. Secondo le autorità scolastiche regionali, diversi presidi sono stati aggrediti durante le proteste studentesche. Oltre 350 scuole superiori in tutto il paese sono interessate da blocchi. Per questo una serie di istituti passerà la didattica a distanza per la propria protezione, è quanto deciso al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu. I disordini sono iniziati una settimana fa, gli studenti protestano contro il forte stato di degrado degli istituti pubblici, il sovraffollamento delle classi e per chiedere la sostituzione degli insegnanti assenti.
2: L'economia.
1: Caro carburanti, dopo Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia ha deciso di adottare misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti. Le iniziative adottate, precisa una nota della società, sono state concepite per generare benefici sia per i consumatori sia per le attività connesse alla rete distributiva. Le misure resteranno in vigore fino al 31 ottobre, intanto i prezzi dei carburanti ancora in calo, con la benzina self che scende sotto i 2,10 euro e il gasolio sotto i 2,30. I dati dell'Istat sul mercato del lavoro italiano: ad agosto il tasso di occupazione è sceso al 63%, inflessione rispetto al 63,2% di luglio. Parallelamente peggiora anche il tasso di disoccupazione, che risale al 6,2% rispetto al 5,8% del mese precedente. Ieri dati preliminari sull'inflazione, che mostrano a settembre una fiammata del costo della vita. L'indice generale dei prezzi al consumo è balzato infatti al più 4,2% su base annua, in netta accelerazione rispetto al più 3,3% di agosto. Si è aperto a Genova il 66esimo Salone Nautico Internazionale al taglio del nastro. La premier Meloni, presente anche il governatore regionale Bucci. Coda di polemiche perché per la prima volta non è stato invitato sul palco il primo cittadino, la sindaca Salis. Nel 2025 il fatturato dell'industria nautica italiana ha raggiunto 8,72 miliardi di euro, più 1,4% sull'anno precedente. Lo evidenzia il nuovo report dell'ufficio studi di Confindustria Nautica. Contestualmente la Lega Navale Italiana, presente al salone, chiede che si accenda un faro sulla crisi della piccola e media nautica da diporto. Infine i mercati. Le piazze europee chiudono in rosso la prima giornata di ottobre. Milano conclude la seduta in forte ribasso, meno 2,2%, a pesare il rally dei rendimenti obbligazionari insieme alla forte volatilità dei mercati petroliferi e ai crescenti timori inflazionistici globali. Il Brent torna sopra i 100 dollari al barile, lo spread corre a 118 punti base. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal Programma Nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.

WhatsApp. Bentornati su WhatsApp, il programma di ML Network che vi porta in giro per il mondo per raccontarvi il rap negli altri paesi. Questa volta facciamo un viaggetto in Danimarca e diamo una controllata ai vari sound. Questa è la nostra guida all'ascolto dedicata al rap nel paese scandinavo. Direttamente da Aalborg, Lord Siva sta provando con molto successo a curare il suo sound rap R&B conscious per aprire un po' il terzo occhio ai suoi ascoltatori. Si sta cementando il suo suono nelle orecchie della gente, anche con l'aiuto di nuovi promettenti artisti come la squadra di Arus Ukaus, che sembra esserci un futuro parecchio luminoso per questo artista di Aalborg, che ha superato 1 milione di views su YouTube da poco con il prezzo Paris insieme a Vera. The streets

0: time.
1: Street, sporco ma onesto, estremamente ben prodotto, Benjamin e Albert, da cui il nome d'arte è Ben Hall, sono un duo un po' nuovo nel game del rap danese, ma che si stanno davvero facendo un gran bel nome. Ho avuto la fortuna di beccarmi un loro live a Christiania, il quartiere occupato di Copenaghen, in quest'estate, e mi hanno assolutamente sconvolto. Sono eccezionali e nei prossimi anni saliranno solo. Ascoltatevi il disco Benjamin OJ Albert del 2018, mentre aspettate appunto il prossimo album, da cui è estratto questo pezzo, Ben Hall, New Air.

0: Marco.
1: Tak for i aften. Hvor fedt. Så skal vi på klub.

Un giovane rapper che si sta facendo un vero nome nella scena danese ma anche europea è Jamaica. È stato in prigione, quello è stato il vero inizio della sua carriera nel rap, ma non fate l'errore di confonderlo con uno dei tipici trapper gangsta, tutto pistole e grills, perché sta facendo un ottimo lavoro nel rappresentare le lotte dei giovani immigrati in Danimarca, combattendo il sistema e cercando di ottenere una posizione sociale più avanzata. Lui è Jamaica, è come lo Stato, ma con la K e al posto della C. Questa è UFOT.

Abbiamo ascoltato Jamaica, Ufot. Se avete dei consigli per l'ascolto da sottoporci, perché siete stati in Danimarca o perché seguite il rapper di questa nazione, mandatelocelo in direct su Instagram, in chat su Facebook, oppure via mail a info.hotblockradio@gmail.com. Quello che avete appena ascoltato è WhatsApp, il programma di ML Network curato dalla redazione di Hot Block Radio, che vi porta in giro per il mondo. Io sono Rachno e vi mando un abbraccio, appuntamento ovviamente a mercoledì prossimo sulle frequenze di Hot Block Radio alle 18. Ciao!

Radio Zainet.

0: Thank you very much. Thank you.
1: Sono le 20 e 3 minuti. E questa è Radio Zainet.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia, oltre 350 le scuole bloccate mentre dilagano aggressioni e violenze. Una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza, l'annuncio al termine della riunione di crisi voluta dal premier Le Cornu. Il servizio di Alessio Galea.
3: L'episodio più grave a Marsiglia: un gruppo di studenti ha vandalizzato un camion dei pompieri mentre in una scuola un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. Le autorità locali hanno inoltre dovuto fermare il trasporto pubblico, bus, tram e metro dopo le aggressioni ai danni degli autisti. Il movimento studentesco protesta da circa una settimana contro il forte stato di degrado della scuola pubblica, i tagli e il sovraffollamento delle classi. Alla protesta hanno aderito anche una trentina di università. Oltre 350 le scuole superiori bloccate in tutto il paese, ma a preoccupare sono soprattutto le violenze, con decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine, oltre 650 le persone fermate. E nelle scorse ore, al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu, è stato annunciato che una serie di istituti passerà alla didattica a distanza per la propria protezione, mentre il ministro della giustizia Darmanin preannuncia una risposta ferma sul piano penale alle violenze dei movimenti studenteschi.
2: A poco più di 24 ore da Francia-Italia di Nations League, alta tensione calcio-politica. Duro scontro Malagò-Abodi, in seguito alle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport. E martedì il CONI si riunisce per valutare l'eventuale commissariamento della FIGC. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Cresce la giovane Italia, l'azzurro sbiadito dal Belgio, d'improvviso illuminatosi d'immenso in terra turca, incrocia domani la Francia versione Dream Team. Magari, chissà, spariglierà le carte la Torre Scamacca, con Barella e Tonali frangiflutti per le scorribande della premiata ditta con i Rabiot. Purtroppo però la vigilia della terza uscita di Nations League si è invelenita a causa delle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro per lo sport Andrea Bodi, stroncate senza mezzi termini poi da Giovanni Malagò.
5: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che, diciamo, un ministro dello sport che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta è un'entrata assolutamente sgrammaticata, fuori luogo.
4: Non voglio e non cerco nemici, ha replicato Abodi, ma ho diritto di esprimere la mia opinione. E a proposito del caso tesseramento di Malagò, martedì prossimo la giunta CONI deciderà se commissariare o meno la Federcalcio. I quattro pareri dei saggi sono granitici, rimarca il numero uno del CONI Buonfiglio. Bisogna ripristinare il rispetto delle regole.
2: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
1: State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

mare, quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio ponte,

di misericordia, vedrai, sarai contento. Dio di misericordia, vedrai, sarai contento.

will come your way. Oh yeah. Zynet.

Magari sì, magari no, forse hai ragione, o forse no, che mi sono fatto un'opinione, però non te la dirò, e qui distanza.

notte c'è il coprifuoco, pensare che all'inizio sembrava quasi un gioco, ora non c'è più tempo per pensare.

0: Skynet.
1: More at the time. Need more track. Bass. More guitar.